e convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono i tritti.

lasciata al men ch'anch'io vi dica una ragione. Con carte sante, con note, gabbuso, la dongora amabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto d'intighi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma...